0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man letztlich ja über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, denen es noch gelingt zu sprechen.
0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare. Dunque bisogna parlare di questi privilegiati. Ma vedi una cosa, che riuscire ancora a parlare è un privilegio.
1: Ist letztlich immer noch ein Privileg.
0: La maggior parte di gente non parla da anni, o se non da secoli.
1: Ein Großteil der Leute spricht seit Jahren oder vielleicht seit Jahrhunderten nicht mehr.
0: Dunque bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, denen es noch gelingt, so zu sprechen.
0: Ecco, questo nostro intento, cioè la nostra possibilità di parlare, questo è il nostro privilegio, diciamo.
1: Also, das ist unser Privileg, wenn wir das so nennen wollen, dieses Privileg zu sprechen.
0: Non è ereditario.
1: Ist nichts Geerbtes.
0: L'abbiamo voluto e l'abbiamo avuto.
1: Wir wollten es und wir haben es gekriegt.
0: Dunque, quella è la grande diversità del privilegio.
1: Infolge dessen ist das die große Andersartigkeit des Privilegs.
0: Dunque, bisogna parlare di questi privilegiati che riescono ancora a parlare.
1: Er sagt, dass man dann letztlich über diese Privilegierten sprechen muss, die noch sprechen, denen es noch gelingt zu sprechen.

ascolteresti ritornando giovane, grande, libera, audace, dell'uomo giunto al limite, da una formica che è cresciuta troppo. Vi sono nell'esperienza dei grandi poeti tali tratti di naturalezza che non si può, dopo averli conosciuti, non finire con una mutezza completa. Imparentati a tutto ciò che esiste, convincendosi e frequentando il futuro nella vita d'ogni giorno, non si può non incorrere alla fine come in una eresia, in un'incredibile semplicità. Ma noi non saremo risparmiati se non sapremo tenerla segreta. Più di ogni cosa è necessaria agli uomini, ma essi intendono meglio tutto ciò che è complesso.